0: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Cermo.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.

0: Un asso, buffante, hai vinto il doppio.
1: Il doppio sia
0: un quattro, un sette.

passi che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi sacia l'alma, più non ragiono, dalle perdono, più non avrò, volea fuggirla, non ho potuto.

io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

fece la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però miglior. Alfredo è in stragno suolo. Il